se ni obo ba ri ki ogo e ko sare lo wa di lowo awon ti won ma n wo pe kini ma se lori irawo kini ma se lori ogo mi yi won salaye fun pe e ma mo sare koja kadara ogo ti mi wo yi osan lo ma bere se ki se a ki se aro kutukutu yi o ogo ti mi wo yi a koni sise la aro o diro leko o da leko to bere se o o ni le sare asaju wa le ni suru opoloko eyan ni won ti je ki ogun e sare ogo to je ko ba dojo ale eni ogo osan won ti ba gbe si aro o wa sare lataro gba to dosan to di pe